0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 11 settembre affistemo a Sentinese giapponese. Sentinese è una martira giapponese morta nel 1622 a Nagasaki. Chi beda storia, la storia di sta santa. Uso nome può sorprendere o paese del Giappone, ma sono i missionari che davano i nomi piuttosto europeani e convertiti. E mori conversioni c'erano in Giappone da parte del 1549. Fine 1573 non ci fu problema, ma dopo la sannata le persecuzioni cominciettini e nel 1597 ci fu 26 crocifissati e dopo nel 1614 e poi nel 1637. Sentinese Takeya face parte della seconda persecuzione. Come era giapponese, era vedova di 45 anni, fu accusata di aver tenuto in casa i frustieri. Fu decapitata il 10 settembre 1622 in cui 30 compagni e compagni. La decapitazione era riservata ai giapponesi, quanto i frustieri, gli europeani, i gesuiti, furono bruciati a piccolo fuoco davanti ad Eddi e fu il caso di 25 missionari e a Puleglia di Eddi c'era il beato Carlo Spinola, gesuita, da cui si celebrava un martiro lo stesso giorno. Eccoci quali erano i santi martiri del Giappone del XVII secolo che ne festiamo oggi, 10 settembre.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 22, seconda parte, versetto 11. Quando un re sentì le parole di un libro della legge, stracciò i suoi vestimenti. E un re detestò ordine a un sacrificatore, Ilzia, e a Achigam, figlio di Scavanu, a Agor, figlio di Migea, a Scavanu, segretario, e a Zaia, servitore di un re. Andate a consultare l'Eterno per me, per il popolo e per tutto Iuda, per ciò che tocca le parole di sto libro, che è stato trovo, che maiò è a golera dell'Eterno, che si è infiarata contro noi, perché i nostri papi non hanno mica ubbidita le parole di sto libro e non hanno mica messo in pratica tutto ciò che lui ci prescrive. O sacrificatore Ilchia, Achigam, Agor, Scavanu e Asaia andono in la profetessa Ulda, moglie di Scalum, figlio di Tigva, figlio d'Aras, guardiano di vestimenti. Stava in Gerusalemme, in l'altro garugio di città. Dopo che gli ebbero parlato, gli disse: «Così parla l'Eterno, Dio di Israele, dite all'uomo che va mandato verso me. Così parla l'Eterno, ecco, ha già avvenuto disgrazie in questo luogo e in i suoi abitanti, secondo tutte le parole di un libro che l'ha letto il re di Iuda, perché li hanno abbandonato, che gli hanno offerto provume ad altri dii, affin di inzirgarmi per mezzo di tutte le opere di esomani, a mogolera si è infiammata contro questo luogo e non si spignerà mica, ma dicerete al re di Iuda, chi va mandata a consultare l'Eterno. Così parla l'Eterno, Dio di Israele, riguarda le parole che tu hai inteso, perché il tuo cuore è stato tocco, perché tu ti sei umiliato davanti all'Eterno sentendo ciò che hai pronunciato contro questo luogo e contro i suoi abitanti che saranno un oggetto di spavento e di maledizione, e perché tu hai stracciato i tuoi vestimenti e che tu hai pianto davanti a me, anche io ho inteso, dice l'Eterno. Perciò, ecco, t'aggia riunisce i tuoi papi, sarai messo in pace in un tuo sepolcro e i tuoi occhi non vedranno mica tutte le disgrazie che ti avvengono in questo luogo. Purtroppo, a un re, sa risposta.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Scontrata, presentée par Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per un'emissione particolare stamane, il 15 agosto e sono 5 ore e 20 settimane e sono in Eccega Suarela e c'è da essere la prima battuta, la prima mossa, caccia mossa, come si chiama, con tutti i cacciatori di un paese e un ipoche del circondo, dunque mi va un piccolo riporto a nanta sa pratica particolare in Corsica, perché è la sola pratica che permette di valere tra ieri e oggi con giovani anziani, con tutto di mia, i luoghi, a montagna e un saper fare antico. In due si parla sempre corso. Allora ci ritroviamo da qui a una stonda per parlare di questa prima cacciamossa di l'anno 2026 e battuta ai cinesi. Ecco, c'è cioè i cinesi, sentite di già appuntamento in piazza Ege, i cacciamossa di già pronto, ma non mica tutto al completo. Sentite di già. A un'ipoca ci sono e sentite già gli agari che abbagliano.

0: Bonjour, ça me va, je me fais plaisir de te voir. Tous les ans, on se retrouve quand même.
1: Ah, là, oui,
0: on tient la route.
2: Hein. Alors, son co, Jean-François Bartholomé, on était capi d'abattout. Alors, comment il passe? Puis c'est une trace qui s'écrit dans ton livre, ou un quaderne.
3: Tous les jours, au quaderne, j'y ramène.
2: Yeah.
3: Il va tout, tous les noms, et tu écris, tu vois tous les noms des permesses et l'assurance.
2: Alors, qu'est-ce que c'est le rôle du rapport d'Abatout?
3: Le rapport d'Abatout, il intervient, bon, organiser les Abatout, pour d'autres, Fernand et Antoine.
0: Bonsoir.
2: Yeah.
0: Je suis vite que nous a envoyé Romain et Rémi.
3: Nous avons coupé un peu par Ragnar et Post, par Fayette et tout, un peu le rôle du chef de Batout. Comme le voiture de notre ami, un chimique, je ne sais pas qui.
0: Oui,
3: mais c'est ça, je suis un peu plus. C'est mais bon, François, c'est vous. Qui est le
2: caporal.
0: Il en manque un.
3: Au haut, nous une vingtaine, je crois.
2: Et où est-ce qu'il passe? Quel est-ce qu'il choisit le lieu où il doit se laver la battoute?
3: J'ai choisi deux ou trois. J'ai choisi un lieu pour faire la battoute.
2: Et comment il passe? Tu as piazza? Tu as eu oggi? Comment il passe?
3: Non, il y a beaucoup de choses à tant, parce que tout est arrêté, mais il s'y pousse un peu partout. Tu as beaucoup de choses à l'instant, il nous transient. Félix et Antoine.
2: Sont
3: un peu gris.
2: D'accord, à grand bien.
3: Oh, ben oui, j'avais commencé à manier ça en bourse, si on récorde, si on remet. Au plus tard de nos récompenses. C'est tout au bien.
2: En fait, j'ai trop au calme.
3: Au calme, comment tu le dis au calme?
2: Tu n'as pas ça, il est génial.
3: Quest'anno ci sono, ma c'è massi roba più e per più ci ho fatto attenzione, ci sono i luoghi anche assai per castri, più, veramente più.
2: E quanto c'è Diagari?
3: Diago, quest'anno abbiamo recuperato due Diagaradi, Jean-Antoine e Steve, più in cui noi sono con Fernand, François e... Oggi ci sarà manco 15 anni, 10 secondi, 10 secondi.
2: Non mi capisci perché oggi è facile, ci sono i GPS e tutto, i telefonini, ma tempi fa non c'era mica.
3: Tempi fa
2: si va giù attendo.
3: Tempi fa non c'era nulla.
2: E come si va giù per trovare i posti, per sapere se gli agari
3: erano? I voci ti chiamano.
2: Allora, siamo con Antonio Pellegrinetto, voi quanto tempo fa che fate la battuta?
4: Oh, io vivo almeno 20 anni che vado a caccia, è un geniale, ma io prevengo andare a più, quando c'è la piuma io prevengo andare a più, ma al principio così mi piace da noi essere con tutti i miei amici, i miei fratelli, le mie equipe. E soprattutto il giorno della partita andiamo a geniare.
2: È una tradizione veramente antica, un saper fare che si mantiene.
4: Allora, innanzi la partita, un mese di giugno, un mese di luglio, io mi piace andare a bisticare, mi piace andare a fare i stretti, mi piace andare a fare a pulire.
2: C'è la pulisce in Italia, un po' tutto.
4: Ogni posto, se posso, metto un truppolo, perché la persona si è posata. Questo mi piace, ne ho fatto parecchio. E stamane io mi metto una posta, non ho mica bisogno di marciare perché oggi ne sento un pere.
2: Io sapevo che c'è un problema di salute, vi sentite un pere, ma malgrado questo, qua per chi è andato in posto di stesso?
4: Sì, è andato per la mattina.
2: Com'è? Perché tu hai essere presente un 15 da ora è più importante che l'altro.
4: Il primo giorno, soprattutto il primo il 15 da ora c'è massa di persone che vengono due o tre volte con noi, poi dopo si rivolgono in continente per via del travaglio, dopo ci ritroviamo un piccolo comitato. Invece che oggi siamo 15 posti e 6 persone e altre. Dunque oggi è una bella equipe.
2: Allora, ma va per la persona più anziana, mi pare.
4: Più anziana è il mio cugino, Henri Pellegrinetti, adesso accanto a me, a posto di Castagno numero 2.
2: Allora, Henri, voi quanto tempo che fa la battuta?
1: parecchiane, te più di 90 anni.
5: Le tempi a 16 anni bastava avere l'autorizzazione del babbo e dopo 16 anni che ci diedio.
1: Faceva 70 anni quasi.
5: E sono entrato 70 anni. E un anno che ho fatto servizio militare, se non mi pare che non abbia mai mancato una partura. L'apertura è qualcosa di straordinario.
1: È differente, il ministro Antoine, è differente dell'altro giorno, l'apertura cioè essere presente?
5: Beh, è così, è il nostro sangue, la nostra vita, siamo stati, dopo che siamo chiusi, prima i parenti ci portavano a caccia, portavano gli acari, dopo pigliamo l'uccello del babbo e voilà, il babbo era tutto contento di dare il suo uccello al figliolo. Voilà.
1: Allora diciamo con Jean-François Bartolomé che tempi va non c'era mica né GPS né telefonino, come si faceva per sapere se hai entrato in posto e gli agari ben lintati bene, mica scappate?
5: Beh, c'era di dire una cosa, c'è 30-40 anni il segnale ce n'era vedo poco.
1: Ah, erano...
5: Ah, non ce n'era mica, allora cacciamo soprattutto o a Levo o a Piuma.
1: Mica un segnale?
5: Ah, un segnale, ci siamo messi piano piano, facevo l'equipa anche i cavresi. Me ne vengo quando tombavamo un segnale, un mitino andato una camionetta e facevamo un torno di paesi, clacsonendo. Ma questo me ne vengo bene, sono cose di 30-40 anni fa. Allora, dopo il segnale ce n'è stato di più in più e tutto il mondo si è messo a cacciare i segnali e vinto 30 anni è diventato mica una malattia, ma è un nostro sangue così. Voilà,
1: è un saper fare particolare
5: di trovarci a mattina, di andare a posta, di rire di qui di cui manca. E voilà, vogliono qui di cui piglia amico Iaco che scappa e di ritrovarci dopo a mangiare. Voilà, un piacere è così.
1: Oggi siete in posto?
5: Sono in posto, siamo sempre alla stessa posta, non c'è mica Martiacchi, malauguratamente gli ambi un posto di più.
1: Ne hai pigliato di poco di segnale, quanto?
5: Hanno aiutato uno di pigliato, dopo due o tre anni più uno per anno.
1: Quanto se ne piglia poco presa ogni anno?
5: Anno ne mi è pigliato poco, ne avrebbe pigliato una quarantena qui in Parco, Jean-François ha detto esattamente.
1: E qui ci sono i suori lesi, ma mica solo, c'è invitati.
5: Ah, beh, qui c'è dunque, il Cicchese, c'è Massi Pellegrinetti. Suarez, le stesse comune yeah. E poi c'è due o tre amici o cugini che vengono con da ghiaccio o dopo.
1: Allora qui abbiamo visto un po' che c'è la tattica che si mette in piazza.
6: Qui la tattica si mette in piazza.
1: Come si passa? Ognuno ha un suo posto?
6: Ognuno ha un suo caponaccio per mettere il posto, ogni luogo c'è un caponaccio.
1: E quello che decide qual è cada essa al tal posto?
6: Siamo noi, se un chef arriva tutto,
7: sicuro. Qui no, qui. A questa mamma c'è fa già la quindi non tagliate via 50 maggio.
8: Se mi cinque a imbrancamento, una dritta e una manca. A chi taglia lì a manco o a dritta?
9: A manco, palinta.
8: Palinta. Dopo qui, era tutto salato. Ho 101 allora qua. Oh. No, ma.
9: Sente.
8: E 100 anni adesso.
9: È tutta battuta qua, se siamo qui.
8: No, ma io ho mancato.
9: Ma
8: volta non io mi incantesi.
9: Ma chi è? Ma chi è? Non mi creiamo.
8: No, ma non c'è ne mica so qui. A macula. Io c'è le sasotto.
9: Ma tirà.
8: No, sta mano è a pa di sussio. No, no, no, no. Tu vuoi mica sussio con me? Io ti ho mostrato,
10: mi mostri, voilà, e poi il resto,
8: voilà. E tu, pam!
9: E quando c'è la muretta, quando la tombo, prima, caccio tutta la borda.
8: Ma non giorno, copriamo un sciorra, diventi vicino, a volte anche
9: un... Un giado in bocca.
8: Un giado in bocca. E la tombo, pam!

0: Alors, ce senhor è quarto, o sole comincia a pisarsi e sa tutto e per tutti fuori di quelli che era l'intai agri e centesi agri. E dunque qui di Aulta e di andare in l'anziano capimaccio di la squadra che c'era su Arela, che per via di qualche problema va un po' più cacidia. Ma è sempre pronto di François, donc a diagola in DL, per videolare un po' come si va a tempi va, come si passa e come lo gampa oggi a caccia a mossa, da so gas, perché da so tenuta, arrangia e è pronto, penso che de sintenuta. E dunque ci ritroviamo da qui a una stonda. Allora, come vi ho detto, dopo la mossa che è stata principiata vicino a Ieja, sono accolato in François Pellegrinetti, un capimaccio di questa squadra che ha lavorato assai non tagace. Buongiorno, François.
1: Buongiorno, Filippo, buongiorno.
0: Allora, voi che ci tiene di più, che non andate più a caccia mossa, ma una passione che è nata da Zitino.
1: Sì, per dei problemi di salute, dunque un poco più a caccia.
0: Ma partecipai
1: e battute, organizzai per telefono i battute, con i miei fratelli, i miei amici, qua, per telefono, e tutto è fatto per telefono, perché conosco la regione come a me stacca.
0: Voilà. Oh, tempi fa, questa passione come è nata in voi?
1: È nata che via di parenti, babbe, tutto, era cacciarore, e ho cominciato a 12 anni e mezzo a cacciare. Ma tanto c'era poco segnale, cacciavamo a piuma, voilà.
0: E ora c'è assai segnale.
1: Ora c'è più piuma, e c'è assai segnale.
0: Allora, c'è un punto importante che ci ho ammintato, che qualche anno fa ti è fatto un spezzo di, ciò che voi chiamate, un chalet.
1: Sì, spiegate un chalet. Sto voli, Filippo, noi si passava nemmeno, no garage nemmeno.
0: Ci ha spiegato a gente che ci stava sente che dopo a Gacciamosa a gente ci voleva spugliare
1: no.
0: Tutto.
1: No, ma si passava nemmeno.
0: Il segnale si passava
1: nemmeno. Abbiamo fatto l'atelier per spedire il segnale, no garage, e poi abbiamo fatto una terrazza per mangiare tutto. Ma dopo, ha detto, allora basta nemmeno, ha detto, ci ha trovato un terreno e mi ha detto, com'era, e ci ha dato un terreno, e come nell'equipe di caccia c'era elettricien, plombier, travagliare in un legno, e mi ha fatto un chalet a cui l'architetto che conosceva mio fratello a Marina Viva. Voilà, e ci ha dato un piano e mi ha collato sul chalet. E il chalet è uno dei più belli dei corsi che penso.
0: Voilà. Allora, il suo chalet di la donita di tutti i cacciatori dopo la cacciamossa.
1: Dopo la cacciamossa si ballava, si c'erano i segnali morti, si spedavano, e mi è fatto anche un luogo per mettere, come si dice, la trippa.
0: No,
1: la trippa di segnale, così non è mica problema, il luogo di lampada è più bello. Voilà, e mettiamo la calcina, dunque sei mesi dopo non c'era più nulla, polvere. Voilà, e dopo ci ritroviamo aperitivo, a mangiare, e voilà, e andiamo e viene 14 ore pomeriggio.
0: E c'è un uso che continua, diciamo, Quanto li pigliate all'anno?
1: All'anno, prima, siamo una piccola squadra noi, ne pigliamo. Certo, oltre 90, 85, 70, voilà, a noi ci bastava.
0: E oggi di no?
1: Oggi di no, ma hanno pigliato meno, sono mica partito. Così, qui è cominciato semi bene, voilà.
0: Per 2026, Allora, ogni volta, ogni sabato c'è dunque un ripasso in giro,
1: sempre. Dopo la caccia c'è un ripasto, tutto il mondo porta a mangiare, voilà.
0: È un uso tramandato ai giovani?
1: I giovani ce n'è poco, ce n'è poco, ma quest'anno penso che

0: Chamosa era in chica soirée là a ringraziare ci troviamo pa settimana che viene per una nuova emissione scontrata intanto buona settimana a tutti.
1: Scontrata, présenté par Philippe Perrault.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 11 settembre affistiamo a Sentinese giapponese. Sentinese è una martira giapponese morta nel 1622 a Nagasaki. Chi bella storia, la storia di questa santa. Il suo nome può sorprendere il paese del Giappone, ma sono i missionari che davano i nomi piuttosto europei e convertiti. E molte conversioni c'erano in Giappone da parte del 1549. Fino al 1573 non ci fu problema, ma dopo la sannata le persecuzioni cominciettini e nel 1597 ci fu 26 crocifissati e dopo nel 1614 e poi di nuovo nel 1637. Sant'Inès Takeya face parte della seconda persecuzione. Come era giapponese, era vedova di 45 anni, fu accusata di aver tenuto in casa i frustieri. Fu decapitata il 10 settembre 1622 in cui 30 compagni e compagni. La decapitazione era riservata ai giapponesi, quanto ai frustieri, gli europei, i gesuiti, furono bruciati a piccolo fuoco davanti ad Eddi e fu il caso di 25 missionari e a Puglia di Eddi c'era il beato Carlo Spinola, gesuita, da cui si celebrava un martiro lo stesso giorno. Eccoci quali erano i santi martiri del Giappone del XVII secolo che ne affistiamo oggi 10 settembre.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 22, seconda parte, versetto 11. Quando un re sentì le parole di un libro della legge, stracciò i suoi vestimenti. E un re dette ordine al sacrificatore Ilchia e a Achigam, figlio di Scavanu, a Agor, figlio di Megea, a Scavanu, segretario, e a Asaia, servitore di un re. Andate a consultare l'Eterno per me, per il popolo e per tutto Iuda, per ciò che tocca le parole di sto libro, che è stato trovo, che maiò è a golera dell'Eterno, che si è infiarata contro noi, perché i nostri papi non hanno mica ubbidita le parole di sto libro e non hanno mica messo in pratica tutto ciò che lui ci prescrive. Il sacrificatore Ilchia, Achigam, Agor, Scavanu e Asaia andono in della profetessa Ulda, moglie di Scalum, figlio di Tigva, figlio d'Aras, guardiano di vestimenti. Stava in Gerusalemme, in l'altro garugio di città. Dopo che gli ebbero parlato, gli disse: «Così parla l'Eterno, Dio di Israele, dite all'uomo che va mandato verso me. Così parla l'Eterno, ecco, ha già avvenuto disgrazie in questo luogo e in i suoi abitanti, secondo tutte le parole di un libro che l'ha letto il re di Iuda. Perché li hanno abbandonato, che li hanno offerto profumi ad altri dii, affin di inzirgarmi per mezzo di tutte le opere di esomani, a Mogolera si è infiammata contro questo luogo e non si spignerà mica, ma dice a rete il re di Iuda, chi va mandata a consultare l'Eterno. Così parla l'Eterno Dio d'Israele, riguarda le parole che tu hai inteso, perché il tuo cuore è stato tocco, perché tu ti sei umiliato davanti all'Eterno sentendo ciò che hai pronunciato contro questo luogo e contro i suoi abitanti che saranno un oggetto di spavento e di maledizione, e perché tu hai stracciato i tuoi vestimenti e che tu hai pianto davanti a me, anche io ho inteso, dice l'Eterno. Perciò, ecco, t'aggia riunisce i tuoi papi, sarai messo in pace in un tuo sepolcro e i tuoi occhi non vi daranno mica tutte le disgrazie che ti avvengono in questo luogo. Purtroppo, a un re, sa risposta.